lasciami baby, sentendomi incontrare. Già fuori morta, chiedendomi voltare. Verso due gesti, anci ci parla. Perché vida è loca, ma la vida è loca. Non ti fichi chieta, ora vuoi parla.

Non si fa una modificazione, poi si intercatti più drammatico.